ba tla bona le setlhopha sa kokosi setlolamathe tse di tabong di diragala mo letsatsing la gompieno ko Carlton Athens. Motlhomonte ga re dikonosetsa mo letsatsing la gompieno tsa metshameko tla re lebelele

segolobogolo ya nage ya rona local newsy le tsone wa di fitlhela ko di-appong motlhomong re batlang gore bo herald ba partner le app ya with news le tsone di teng mo appong e be re radio le tsone o bone e teng mo appong wa bona tsotsotlhe moreetsi wa ka tse e leng gore ke tsaya botlhokwa o di fitlhela mo appong e ya o di fitlhela mo appong e ya re ka go tshamekela pina ya monate Isa Sisdo a re Vuma Dlozilami Fisestral Rituals moreetsi wa ka o leng gore ke morata thata mo mosong wa gompieno e re ke tse tšhono e ke re dumela.